0: kalalami. Oh, sindi suami. Oh, elosa, elosa.
1: Khona uNkulunkulu lisekhona.